Puspanani gina tung khonjil da thamoi nung da sak liba haina sei hoba yamna phaja bi sei mamam punna tamin na kre mathangi sei simadi madavi film da gi sei mamuk lokhotchage ise si ningol kaya gi puning bu langtak na haliba udit narayan gina tung khonjil dani ise si tabada miui khara marup sing haiza batare halaman sing di hogra bathau do kaya mabsu ning sing hangani haina khanjai tahanjaga dori bai sei si gi sering bana el banka sarmani Sairangba Sagol Sem Tijendra. Isi-isi muk mayampun na taminasi. Mikukulad ang orabasu po taminasi.